Neste domingo, Ricardo Zandonai, Francesca da Rimini. Raina Kabaivanska, Bella Prandini, Matteo Matt, con l'Orchestra Sinfonica sob regenza di Maurizio Arena. Ricardo Zandonai, Francesca da Rimini. Domingo, às 15h, no Teatro de Ópera. Cultura Madrugada.